0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 2:02.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

invece ci sentiamo. Lo credi amico e invece non lo senti più. Ma l'amicizia è un sentimento serio che ha più valore

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:59.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Cacche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:01.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

su Radio Sorriso, è alle 6:19, via Tacabanda, primi tre segni. Si parte con il segno dell'Ariete, cercate di essere meno rigidi sulle questioni di principio, gli altri possono avere validi motivi per pensarla diversamente, con la luna in quadratura rischierete l'armonia di coppia, nervosi e facilmente irritabili, vi tirerete addosso qualche critica da parte della persona amata. Toro, sarà una giornata un po' banale per i vostri gusti, non potete trattenervi dal fare progetti per renderla più piacevole, l'amore andrà bene per i più giovani, per i più anziani invece il dialogo di coppia andrà a rilento. Gemelli, frenate l'impazienza, aspettate che siano gli altri a scommettere sulle vostre capacità proponendovi un avanzamento di carriera. Per gli appuntamenti romantici è il momento giusto, cari gemellini, le sferzate di energia di Marte vi renderanno molto vitali in amore. E adesso uno che canta l'amore, guarda, in una maniera incredibile, direbbe qualcun altro, E Omar Codazzi qui su Radio Sorriso con Poeta di una sera.

0: Radio Sorriso, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, se avete aperto gli occhietti da poco, oggi è una bella giornata. È una bella giornata piovosa, perché anche da giornate come questa noi vediamo sempre il bello, no? Bello di ascoltare la nostra musica preferita, in primis, no? Ascoltare la nostra radio preferita, è vero, amico di Campalto?
1: Buongiorno Giovanni, scusami, ma qua i telefoni fa combattere. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto, lei Campalto, che vi augura un buon mercoledì a tutti. Ciao!
0: Modo di dire, fa combattere, vuol dire che i telefoni fanno i dispetti e non vanno come dovrebbero. Allora, vediamo, andiamo di qua.
2: Buongiorno guys, io sì, non godo guys. Per niente.
0: A noi guys. Oh.
2: Perché uno, la giornata fuori fa letteralmente schifo e le mie giornate sono lunghissime, per dirvi che io il giovedì finisco la mia giornata alle 8 di sera, perché vabbè, a scuola finisco normalmente, ma poi non torno a casa. Sono da mia nonna, che almeno lei mi riserva un pasto caldo a pranzo e a merenda, almeno quello. Però veramente quest'anno sembra non finire mai. Oggi si riprende l'ultimo scritto di economia aziendale.
0: Sì.
2: Lasciamo stare, va, che volevo starmene a casa.
0: Ciao.
2: Mi sono dovuta destreggiare tra relax e studio, altro che.
0: Se non ci fossero
2: buona
0: i nonni, se non ci fossero i nonni che garantiscono il pasto caldo, Ragazza, hai bisogno di aiuto? Vuoi che ti libero le gemelline che ti danno una mano a studiare? A proposito, ecco quale Mimì ci ha chiesto come abbiamo trascorso questi giorni a casa. Lei scrive poemoni. Non faresti prima a registrare Mimì? Che devo tirare l'occhio, c'ho l'occhio di vetro che ogni tanto mi casca proprio da quanto lo sforzo. Allora, questi giorni io sono stata 3 giorni al mare, mentre le ragazze sono andate a Milano, e noi lo sapevamo che erano a Milano, custodite a Milano. Beh, dovevano prepararsi al meglio alle Olimpiadi di tedesco di venerdì. Ah, fanno anche Olimpiadi. Senti come parlo io bene tedesco, se vuoi do ripetizioni a gemelline, io numero uno in lingua tedesca. La prossima domenica partiremo tutti insieme per una settimana al mare come piccolo premio per la conclusione del loro primo anno di superiori. Sapevo, queste sono secchione, ragazzi. Sapevo che le ragazze erano brave e impegnate, ma i risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa. Siamo davvero molto orgogliosi e soddisfatti del loro percorso. Ragazze, queste sono 2 secchione fotoniche, ma bene così. Allora, andiamo avanti con l'oroscopo. Segno del cancro. Aspetta che mi sta a finire a base qua. Eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicurano infatti energie, determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia gode di un momento fortunato in cui tutto dovrebbe andare bene. Leone, con qualche perplessità e un poco di incertezza affronterete a ritmi crescenti una giornata densa di impegni anche fastidiosi. Avrete troppe persone intorno per i vostri gusti e si manifesterà il desiderio di operare una selezione. Avrò una giornatina di quelle al fulmicotone. Vergine, l'intuito potrebbe aiutarvi a mettere a segno un buon colpo. Cercate però di non puntare solo al successo personale, ma di mettere a disposizione di tutti i vostri talenti e le vostre abilità. Nella vita di coppia l'armonia sarà favorita dalla vostra sensibilità.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da... Iper-

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

L'orca estra è quella di Sandrino Piva con una rosa, una spina. Ore 6:43, bilancia, tocca a voi. Allentate il controllo sulle persone care. Non potete e non dovete condizionare le scelte che hanno in mente di compiere. Sul lavoro non state realizzando le vostre alte aspirazioni, ma potete avere ugualmente delle buone e piacevoli soddisfazioni. Scorpione, il giorno richiede attenzione sul versante economico. Un eccesso di entusiasmo potrebbe spingervi a spese avventate per voi stessi, per la vostra abitazione o per una vacanza progettata con gli amici. Potrete trascorrere una bella serata. Sagittario, sarete ampiamente sostenuti da una bella grinta e da energie tanto fisiche quanto intellettuali che vi consentiranno di affrontare e risolvere con decisione qualunque problema o conflitto. La luna nel secondo campo enfatizzerà il vostro estremo bisogno di affetto. E adesso via con la mazurka assieme a Ringo Story, donne emotive. Story.

Dato che sapete già dove mirare, non potrete sbagliare. La luna nel vostro segno vi renderà ancora più attraenti e precisi su tutte le cose che dovete fare. Utilizzate il vantaggio che avete per programmare i dettagli ed essere davvero impeccabili in tutto con il vostro partner. Acquario, i legami della vostra vita affettiva assumeranno contorni sfumati, a tratti indistinti, come se tutto tendesse a confondersi dentro di voi e i sentimenti si mescolassero gli uni con gli altri. Qualcuno si scoprirà di inseguire un'illusione. Pesci, vi troverete facilmente alle prese con scontri caratteriali necessari per conoscere meglio chi è da poco entrato nella vostra vita. Questo però non deve frenarvi, ma incitarvi a capire se siete davanti alla persona che fa per voi. Ed è tutto con il segno dei pesci. Abbiamo chiuso anche oggi l'appuntamento oroscopo, appuntamento che tornerà domani mattina, come al solito, qualche minuto dopo le ore 6. Sì, così funziona tutti i giorni. E adesso suonami band. L'avete già riconosciuta questa canzone famosissima, già dalle prime note. È Un mondo a colori, la voce è quella di Sofì.

Sabrina Pasolini Orchestra su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. A un minuto dalle 7 del mattino. Solo la prima ora l'abbiamo portata a casa, ne abbiamo ancora un paio da condividere assieme anche con i vostri messaggi e le vostre richieste, che vi invito a fare al 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Sorriso!
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 7:05.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Buongiorno, sulla autostrada A1 coda tra Torre Nova e bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra il bivio della 1 variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. In A4 code a tratti fra Dalmine e Cavenago verso Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code fra Milano Est e Cormano, mentre verso Brescia ci sono code fra Pero e Milano Est. Sulla A8 code a tratti fra Busto Arsizio e bivio con la A9 in direzione di Milano. Coda anche tra Fiera Milano e nodo con la A4 per traffico intenso, anche in questo caso verso il capoluogo lombardo. In A14 i veicoli sono scortati fra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla A23 il traffico è rallentato tra il confine di Stato e Tarvisio Sud verso Udine e ci sono code fra Tarvisio Nord e Ugoviz. È tutto, buon viaggio!
15: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Solo da un euro fino al 10 giugno, la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
20: Termini e condizioni in negozi online.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fuse Tea.

Italiana con la Pulce, 11 minuti dopo le 7, 71esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare. Ha vinto, indovinate un po'? Ha vinto Venezia! Allora, la 71esima edizione della regata, quindi, si è svolta nel pomeriggio ieri in Arno a Pisa sulla distanza dei 2000 metri. No, il Galeone Verde di San Marco non centrava il successo dal 2019, si è imposto dopo una gara condotta sempre in testa davanti a Genova. Galeone che ha dominato la gara nelle ultime 4 edizioni e oggi è stato squalificato per salto di corsia, no, cedendo così il secondo posto al Galeone Rosso di casa. A chiudere Amalfi. Nella gara femminile invece le atlete si sono imposte sul Venezia, le atlete di casa si sono imposte sul Venezia, è arrivata seconda, seguita a Genova e Amalfi. Finalmente, dai, dopo qualche anno, insomma, Venezia, il Galeone San Marco ha vinto, il Galeone di San Marco ha vinto questa regata delle repubbliche marinare, no? Nei momenti successivi alla vittoria anche il sindaco, neo sindaco di Venezia, Simone Venturini, si è congratulato telefonicamente con l'equipaggio vincitore, invitandolo presto, appena sarà possibile, presso la sede del municipio lagunare a Caffarsetti. Le vittorie dei nostri atleti mi riempiono di orgoglio, ha dichiarato noi il primo cittadino. Mi congratulo con tutti loro, con l'equipaggio femminile arrivato secondo e con quello maschile che ha vinto il palio, riportando in laguna il trofeo delle antiche repubbliche marinare. Insomma, dai, è una soddisfazione per chi segue queste robe, per chi ama le regate. Venezia numero uno. E adesso via con la musica dei numeri uno.

si ascolta, si canta e soprattutto si balla molto volentieri assieme. Sono le 8:19, io sono Giovanni Zani e stiamo procedendo con la nostra mattina. Insomma, sto leggendo i vostri messaggi che anche oggi sono particolarmente coccoli e carini, però sento che siete un po' stangucci, è vero, siete stangucci. Cosa vi è successo in questi 4 giorni? Ci avete dato dentro, ma di brutto. Avete fatto lavori pesanti in casa, perché insomma tanti sono andati in vacanza, chi ha raggiunto le varie località di mare, anzi ne approfitto per salutare chi sta al mare in questa mattina, poi che non è una giornata, non è un granché, però fare la passeggiata sul lungomare adesso con queste temperature, con quello che è successo ieri, ci sono state slavazzate, se sai cosa ti butta sul mare in fatto di iodio e di roba buona da respirare. Ecco, saluto voi, ma saluto anche chi sta in montagna, altopiano di Asiago, esattamente a Roana, lago di Roana, dove abbiamo Matilde, buongiorno, con tanto di family e nipotame al seguito, buongiorno. Però c'è chi ha approfittato per sistemare le cose di casa, no? Chi ha provato a mettere a posto il giardino, fare la rasatura dell'erba per

Fica che t'ha mollato giù. L'ira degli angeli proprio ci ha scatenato ieri. Chi provava a sistemare la siepe, stessa roba. Chi voleva lavare l'auto invece si è dovuto accontentare di aspirarla e basta. Vabbè, quindi cosa avete fatto? Avete fatto come me, no? Vi siete stravaccati tutto il giorno sulla poltrona e siete stati là a guardare quello che la televisione proponeva.

0: del sole con questa bella versione di Guantanamera. Allora, c'è la pubblicità? Devo andare, vabbè, comunque preparatevi perché dopo parleremo di lamentoni, coloro che si lamentano spesso e volentieri quotidianamente, in modo particolare del lunedì, parleremo di lamentele sul lavoro, perché sembra che lamentarsi, e soprattutto di lunedì che è considerato il giorno peggiore dal punto di vista lavorativo, insomma, faccia bene al fisico, ma faccia bene anche alla salute mentale. Come al solito non lo dico io, lo dice la scienza.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerto sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Bonfini, ma che bravo che è questo ragazzo, che bravo! Un'altra come te. Allora, sono le 8:40, tra poco noi ospiteremo anche la nostra signorina Tiziana, perché anche oggi noi abbiamo qualcosa a proporvi, no? Abbiamo qualcosa di cui vogliamo discutere assieme a tutti quanti voi, popolo dei sorrisini. E adesso, nel frattempo che mi arriva Tiziana, insomma, io procedo seguendo le vostre segnalazioni, perché no, non vi sto nominando tanto stamattina, ma sapete, no? Io cerco sempre a stimolarvi. Manderò in onda solo chi mi manda la nota vocale, quindi pensateci, no? Invece di scrivere quelle lungaggini, ve lo dico oramai da una vita, da 4 anni a questa parte, fatemi la nota vocale, no? Quando aprite WhatsApp il numero di Radio Sorriso, invece di scrivere, che perdete anche tempo, dovete inforcare l'occhiale l'occhiale apposta, no? Per vederci, no? E poi lo dovete cambiare. Fate la nota vocale, no? Schiacciate il pulsantino, il microfonino e la cosa è praticamente fatta. Fate anche prima, no? Va bene. Momento Kizomba, chi abbiamo? Bensì, Matteo Bensì. A Kizombera qui su Radio Sorriso.

le giornate, chiamiamole di vacanza, insomma, non hanno un effetto benefico. Riprendere, guarda, dopo bastato solo un giorno, perché io prendo un giorno ogni uno, due giorni all'anno, proprio manco dalla radio, salto il turno, come si suol dire. È successo ieri, no, in occasione dell'ottantesimo della festa della Repubblica, però stamattina sto facendo una fatica incredibile. Vabbè, attenzione, sappiate che odiare il lunedì e sparare a zero sul vostro capo non è tossico, è assolutamente terapeutico. Lamentarsi dell'ufficio è il segreto per non impazzire. La psicologia del lavoro dimostra che il gossip di sfogo con i colleghi abbatte istantaneamente i livelli di cortisolo, che sarebbe l'ormone dello stress. Condividere le frustrazioni quotidiane crea un senso di alleanza e solidarietà, trasformando la rabbia in risate. Insomma, i dati confermano che i team che si lamentano insieme sono più uniti e resistenti alla fatica. Non si tratta di essere negativi, ma di fare una vera e propria pulizia mentale per resettare il cervello e proteggere il sistema nervoso. E fatelo capire anche al vostro capo o al vostro titolare, no? Oh, tu parli sempre male dell'azienda, se non ti trovi bene vattene, sei una persona negativa. No, spiegagli, io sto resettando il mio cervello per poter lavorare meglio. Insomma, il diritto alla lamentela è l'unico vero ammortizzatore sociale contro lo stress da ufficio, no? Sfogarsi fa bene alla salute e possiamo dirlo anche alla carriera. Insomma, voi avete nell'azienda dove lavorate, nel vostro ufficio, un compagno particolare, il compagno di denunce, no? Davanti alla macchinetta del caffè. Se sì, fatemelo sapere utilizzando il nostro numero 345 48 45 663.

0: grande famiglia Tarantino, Daniele con L'amore si nasconde. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oh, che bella camiciuola, bella estiva.
1: Grazie.
0: Bella verde, bella fresca.
1: Dai, che sono ottimista.
0: Le fanno anche da uomo queste camicie qua? Perché
1: sì,
0: mi piacciono.
1: Le fanno anche
0: queste
1: da uomo. Ma il tessuto ti piace o
0: sì,
1: il disegno?
0: Sì, no, anche il disegno mi piace.
1: Verde e bianco.
0: Verde, verde speranza. No, non si usa più dire verde speranza. Verde come le banconote da 100 euro. E allora, dimmi.
1: Non so di che colore sono, ne vedo talmente poche che non ho neanche
0: memoria.
1: Sei
0: un po' imbacuccata anche tu stamattina.
1: un pochino.
0: Lo stavo dicendo prima, che io non devo più stare a casa, perché sto a casa talmente poco che quando sto a casa, una volta... Adesso spero che il Papa stia bene, perché Giovanni Zani sta a casa ogni morte del Papa.
1: Cioè,
0: Papa
1: no, Leone... dai, è un anno che l'avrei letto, dagli un po' di tempo.
0: No, esatto. Il giorno dopo io sono completamente...
1: devi venire tutti i giorni.
0: Rimbambito.
1: Anzi, cioè, mettiti un letto qui, rimani qui, va.
0: No, no, beh, letto no, però... Cioè, devo continuare. Aspetta che devo mandare la sigla.
1: La sigla, sennò giusto.
0: Tu non ti accendi.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Si dibatte.
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Sì,
1: eccomi
0: l'argomento
1: qua.
0: Del giorno. Ti
1: allora,
0: sei informata, perché io no, non ho neanche guardato.
1: Sì, sì. Adesso, intanto permettimi subito di salutare tutti i nostri ascoltatori, perché noi veniamo, ci salutiamo, parliamo interno, parliamo delle nostre cose, poi ci dimentichiamo di fare la cosa fondamentale, che è importante per iniziare bene una bella giornata, un bel buongiorno detto con tutto il cuore. Allora, auguri ai nostri ascoltatori, dovete sapere che oggi, devi sapere Giovi, Giovanni,
0: chiamami pure Giovi,
1: ecco, che oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
0: La giornata mondiale della bicicletta.
1: Sì. Visto che il tempo promette anche bene, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori che rapporto hanno con la bicicletta, se ci vanno, se non ci vanno, se hanno imparato presto, hanno imparato tardi. Io sono nata in bicicletta, perché ho sempre girato tantissimo.
0: Sei nata in bicicletta?
1: Sì, sì.
0: Ok, va bene. Vale anche la cicletta come giornata mondiale?
1: Beh, c'è la bicicletta.
0: Ok, quindi anche la cicletta.
1: Esatto.
0: Ok. Sì, anche perché ti dico la sincera verità, no, non so neanche se sono più capace di andare in bicicletta.
1: Ma ci andavi da piccolo?
0: Sì, ma sono decenni che non metto un piede in un pedale di una bicicletta. Potrei anche non essere più capace di mantenere l'equilibrio, sai che adesso...
1: Ma io, sì, io fin da piccolina andavo tantissimo, poi quando ho cominciato ad andare a scuola dovevo prendere per forza la bici, raggiungere l'autobus, e poi tornare a casa con la bici, insomma. Invece mio figlio, per dire, ha imparato che già faceva le elementari.
0: Ho capito.
1: Era già grande.
0: Possiamo parlare anche di biciclette fregate, perché so che ne fregano parecchio.
1: Anche ne sa qualcosa la Elisabetta, poverina, che lascia la bici in stazione ogni 3x2, gliela portano via, portano via la sella, o gli portano via una ruota, o gli portano via...
0: Perché succede così, un po' come per gli studenti, no? Che vanno a scuola in bicicletta e poi la chiudono.
1: La chiudono, con le catene,
0: il lucchetto. Anche i nostri impiegati che arrivano da fuori Castelfranco, no? Arrivano in stazione, hanno la bicicletta lì... Chiusa. Prendono, la portano in radio, poi la lasciano in stazione la notte, e spesso e volentieri o ti fregano la sella o ti fregano il pedale o ti fregano il manubrio o ti fregano completamente la bicicletta ogni 3x2.
1: Noi ridiamo, però insomma è uno strumento utile per chi deve fare magari dei brevi tratti, le ore contate, i minuti contati, quindi con la bicicletta insomma si può fare anche buon tempo.
0: Parliamo di bici, anche di ciclette,
1: esatto.
0: Se vi allenate con la cicletta.
1: Esatto, vi aspettiamo come sempre anche per eventualmente segnalarci qualche scampagnata da fare proprio in bicicletta. Io dopo alle 12, quando sarò col mio collega Massimiliano, sicuramente non cambieremo argomento, perché lui sai che ce l'ha qua in fronte la bicicletta.
0: Io qui ho qualcos'altro.
1: Lui c'è la bicicletta. Vabbè, allora 0423 736 680, oppure 345 484 5666.
0: Che certe battute io non le devo fare con te, sono vietate, no? Perché sei...
1: No, ma io faccio finta di non aver capito. Ma dai, ho capito cosa intendevi. Ascoltatore sicuramente.

Ha detto così, una minaccia, no? Sabrina Salvestrin, ti conoscerò. Chiudo con Sabrina e The Sound of Silence. Noi ci ribecchiamo domani ore 6 qui su Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Mattia Venini. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6%. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolo maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non
13: sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli.
14: No,
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
9: Sorriso!
15: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde. 0423 736 680.
16: Che facciamo questo weekend?
17: Stiamo a casa.
16: A casa?
17: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
16: E dove?
17: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
16: Porto le pantofole.
17: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury.
18: E teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso!
20: E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
21: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Sorriso!
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo AB Record del gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Marco e il clan con Madonnina degli Alpini. Buongiorno amici, bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino. Ci ritroviamo in questo mercoledì 3 di giugno 2026, 9-10 minuti primi insieme a me fino alle ore 12 per parlare di bici, perché oggi è una giornata speciale, specialissima, giornata mondiale della bicicletta. Allora vi chiediamo dei consigli, amici che andate in bici, dei consigli per una bella scampagnata in bicicletta, magari un bel percorso, magari semplice, e magari anche qualche percorso un po' più tecnico per chi usa la bici veramente in maniera seria. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Logicamente poi apriamo la domanda a tutti e vi chiediamo se andate in bici, se vi piace, se magari la utilizzate nella vostra giornata normale per i vostri spostamenti, per andare a comprare le cose, o magari la usate ogni tanto per farvi una bella gita. Beh, raccontateci che rapporto avete proprio con la bici, così celebreremo questa bella giornata mondiale della bici. Noi intanto partiamo così, arriva a ritmo di Mambo la Suonami Band con Reset. Io vi aspetto anche poi con i vostri compleanni, con i vostri logicamente anniversari, con le vostre dediche a sorpresa, perché su Radio Sorriso potete fare assolutamente questo. Quindi 345 48 45 663, benvenuti!

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire fila a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Claudio Piazzolla, come il tuo caffè, sempre qui su Radio Sorriso, e chissà quanti di voi andranno a prendersi un caffè in bicicletta, un po' come mi ha raccontato in un certo senso l'amica Fiorella dalla provincia di Verona. Lei ogni tanto va a fare qualche spesa piccola proprio con la sua bici e fa circa 2 chilometri. Vado a salutare anche invece l'amica Rossella di Pordenone, che per celebrare questa giornata mondiale della bici oggi userà la sua bicicletta blu, quindi un saluto. Sentiamo invece l'amica Gianna di Villorba cosa ci racconta a proposito di bici, un bel ricordo.
1: Ciao Gianna. Sono Gianna, io purtroppo con la bicicletta avrei anche un bel rapporto, ma per questione un po' di pigrizia e per tempo, perché ovviamente la macchina è più veloce, la uso pochissimo. Però ho un ricordo bellissimo dell'ultima volta, perché ero a Sottomarina in vacanza qualche giorno con mio carissimo amico, e così per scherzare ho preso la bicicletta, perché anche l'hotel aveva questo servizio, e siamo andati a fare un giretto, ma è stata tutta una risata perché non mi ricordavo più di come si pedalava. Ciao ciao, buona diretta.
0: E allora un abbraccio. Beh, immagino, ora io non so andare in bici, lo confesso, però penso che quando poi non pedali per un po', poi un po' di risate te le fai, Un abbraccio Gianna, grazie di aver condiviso con noi questo bel ricordo, assolutamente, Si va avanti con la musica, arriva Diego Zamboni, Vento di pace, Sierra Madre del Sur, sempre qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di bici, allora raccontateci che rapporto avete con la bici, quell'avvenimento lì, quella volta in cui siete anche fatti magari una risata.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
14: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
14: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
13: Mmm, che bontà!
14: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
17: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe

0: Walter Pelosi con La Libertà, ma oggi è un giorno speciale qui a Radio Sorriso.
1: Eh già.
0: Tanti auguri a te. Auguri al nostro Luca!
2: Grazie Giovannino, buongiorno, ciao Sorrisini, buongiorno, grazie mille per gli auguri, grazie.
0: Auguri, oggi tu sei il nostro festeggiato, tra l'altro grazie perché lui è il festeggiato, no? Ma noi abbiamo mangiato delle brioche buonissime, quindi grazie.
2: Apprezzate.
0: Allora sbizzarritevi, se volete fare gli auguri al nostro Luca, fatelo assolutamente, fatelo al 345 48 45 663 per qualche minuto qua con noi, potete fare qua in diretta e poi logicamente gli riporteremo tutti i vostri auguri. Auguri, ti festeggiamo con una bella canzone che mi hai detto di là. È una delle mie canzoni preferite.
2: Sì,
0: allora
2: molto,
0: oggi
2: molto
0: sei il festeggiato e allora
2: grazie.
0: Te la dedichiamo. Auguri al nostro Luca con Nicola Congiu e Osi.

0: Nicola Congiu con Oasi per festeggiare il nostro Luca, che è ancora qui. Allora so che vuoi ringraziare, così prendiamo un messaggio, ne sta arrivando un po', poi dopo te li legge,
1: grazie,
0: poi rispondi,
1: certo,
0: a tutti,
1: certo.
0: Perché questo è tra virgolette la dolce punizione che si riserva,
1: esatto,
0: a chi fa il compleanno. Allora ringraziamo Nazarena che ti fa tanti auguri, i nostri amici.
1: Grazie, grazie mille Nazarena, grazie. Ciao Giovanni, vorrei fare tanti auguri, tantissimi auguri al nostro vostro Luca, di buon compleanno, un abbraccione, grazie, grazie Nazarena.
0: Auguroni ancora a te Luca, e che dire, tra poco continuiamo a parlare di bici. Tu vai in bici Luca?
1: No,
0: però
1: ho smesso da un po'.
0: Ti piacerebbe?
1: Però non mi dispiacerebbe.
0: E allora auguri, magari ti arriva una bici oggi come regalo, chissà.

Roberto Togliani con la voce logicamente di Adriana Esibizionista, e vado a salutare l'amico Marco di Brescia. Ciao Marco, una buona giornata e un saluto. Un saluto lo faccio anche all'amico Ferruccio da Volta Mantovana. Il detto: la bicicletta è stata una bella invenzione, come la donna. Hai voluto la bicicletta e una bella donna, e adesso pedala. Così lui ci insegna. Beh, è vero, il famoso detto: hai voluto la bicicletta e adesso pedala. Assolutamente. Saluto anche l'amica Rosalia. Io la bici la uso molto con il gruppo, facciamo 80-90 km giornaliere, anche se qualche caduta fa, fratture scomposte, le due braccia assieme al gruppo, comunque non mollo finché posso. Beh, dai, complimenti, complimenti. Raccontatemi, continuate a raccontarmi il vostro rapporto con la bici, 345 48 45 663, oppure mi telefonate come state facendo in tanti allo 0423 73 6680 o 73 6681. Vi aspetto!

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazione 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 10:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Bentrovati, buon mercoledì a tutti. È stato un 2 giugno segnato dal maltempo, quello in Veneto, piogge e grandinate diffuse sulla regione, in Valpolicella in particolare. La perturbazione poi si è spostata su Verona. In provincia di Vicenza un temporale ha causato disagi, in particolare a Brendola con una frana. In altre zone del Veneto strade e scantinati allagati e alberi abbattuti.
16: L'archivio storico della Biennale di Venezia, una nuova sede all'Arsenale in un edificio attiguo alle Corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per circa 38 milioni. Dai depositi della terraferma al Vega di Marghera, tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale Arte torneranno così nella città storica. La nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa a partire dall'inizio del 2027.
15: Regione Veneto e Assocontroller, nell'ambito dell'indagine sulla maturità del controllo di gestione, hanno acceso i riflettori sul ruolo trasformativo dell'intelligenza artificiale come driver di efficienza per il servizio sociosanitario regionale. L'indagine ha esplorato l'adozione di strumenti di sentiment analysis capaci di superare i limiti della rendicontazione numerica tradizionale per cogliere sfumature emotive e prospettive multidimensionali dentro le organizzazioni sanitarie.
16: Grazie per l'ascolto.
10: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
18: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica. Con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati questo Confini, Federico Livotti, sempre qui su Radio Sorrisi, Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre qui con Giovannino. Si parte con Farfalle su due ruote, 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 73 6681 per quanto riguarda quelli che sono i nostri numeri per i vostri contatti. Oggi giornata mondiale della bici, quindi cerchiamo di raccontare magari un aneddoto sulla bici, che rapporto avete con la bicicletta, se la utilizzate magari per andare a far spese, se invece la utilizzate in modo agonistico, semiagonistico, e poi beh, qualche magari aneddoto simpatico. E tra l'altro stavo sbirciando sulla nostra pagina Facebook e questa mattina abbiamo voluto, come dire, portarvi in un ricordo, perché abbiamo una bella immagine proprio inerente alla bicicletta e si dice: quando si andava alla festa di paese in bicicletta. Voi ve lo ricordavate? Quando si poteva andare alle feste di paese proprio in bici. Magari qualcuno lo fa ancora ora, assolutamente, raccontatecelo. Noi vi chiediamo sulla nostra pagina Facebook, proprio Radio Sorriso con 3R, di raccontarci un vostro ricordo. Voi fatelo, commentate, poi tra poco magari ne prendiamo qualcuno e lo leggiamo. Intanto però devo andare a Goito, dove gli amici Aldo e Ottorino vogliono fare tanti auguri di buon anniversario a Davide e Paola per i loro primi 26 anni di matrimonio. Allora auguri, auguri, auguri anche da parte nostra, vi festeggiamo proprio con buon anniversario. E tra poco arriva l'amico Alberto Acerbis, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Blondine con Zinicola Zimari e io do il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ha fatto brutto tempo, temporali pazzeschi, ma arriva Radio Sorriso e esce il sole qua a Brescia, non c'è niente da fare.
0: Certo, noi serviamo a
1: esce
0: quello,
1: il sole, e in francese The Fero El Sul, ha capito che siamo The Fero
0: giusto, siamo internazionali.
1: Allora, amici, grazie a te, grazie a tutti, grazie alla radio, questa straordinaria famiglia, perché mi state togliendo un po' dei pasticci. Vi spiego anche il perché mi state togliendo dei pasticci. Noi, come sapete, abbiamo fatto poco olio quest'anno. Ti ricordi, Giovanni, te l'avevamo detto in diretta?
0: Sì, no? Quindi, sì, certo.
1: Noi non compriamo in Tunisia, Spagna, Grecia, Francia. No. Noi facciamo il nostro olio, lo curiamo la terra, la radice, la pianta, il fiore, il frutto, la potatura, l'estrazione, per darvi un qualcosa di straordinario. E non aumentiamo, non andiamo in maniera con i trucchi a fare più olio. Quando è finito non ce n'è più. Grazie, perché avete capito i messaggi che vi sto mandando in questi giorni. Volete l'olio Acerbis per il mese di giugno? Chiamate adesso, prenotate 6 bottiglie da un litro di un olio che penso che non ha più bisogno di spiegazioni, chiamando 030 68 40 408. 6 bottiglie di un olio meraviglioso viene portato sull'uscio di casa, consegnato ai piani. Siete a posto fino a ottobre, ma avete in casa un qualcosa di meraviglioso. Volete prenotarlo per il mese di luglio? Qui dovete dire: ascolto Radio Sorriso, per forza, perché non solo vi fermo il prezzo, ma nella nostra cisterna in acciaio a temperatura controllata ve lo teniamo lì, perché stanno arrivando da tutta Italia. Chi conosce la zona del Garda sa benissimo, in questo momento siamo veramente invasi. Io, i miei clienti, le mie amiche di Radio Sorriso, i miei amici, non posso tradirli. Quindi vi chiedo, per piacere, Alberto, mandami 6 bottiglie per giugno, fine giugno, mandamele i primi di luglio, metà luglio, a fine luglio. Il mio impegno, la mia parola, è di mantenermi fermo il prezzo, di tenervi via l'olio, perché voi mi capite. Anch'io mi sveglio la mattina per guadagnare il mio sporco euro, e se viene qua il vichingo e mi bussa, devo darglielo. Quindi 030 68 40 408, alle 11:15 c'è un grande appuntamento con la Miriam, giusto?
0: Giusto, perché parte questo appuntamento informativo proprio con la

Ilaria Cenciarini con Caliente, sempre qui su Radio Sorriso. Io ne approfitto per salutare l'amica Solidea da Rodeano Alto e anche la Barbara, la Donatella, ma non solo, le amiche Loretta e tutti gli amici di Rodeano, assolutamente. Poi saluto l'amica Laura da Cervarese e non solo, vado a Tessera a salutare l'amica Luciana, che invece mi racconta un aneddoto particolare per quanto riguarda la bici, perché dice: vedi, io quando ero piccolina volevo imparare da sola ad andare in bici, quindi ho rubato la bici di mio papà, ho fatto qualche metro, mi sono finita dentro un fosso con neanche tanta acqua, e quando sono arrivata a casa ne ho prese mai tante, che da lì in poi non ho mai più toccato una bici. Infatti ancora oggi non so andare in bici, ma non ci ho mai più riprovato, assolutamente. Vedi, volevi, ma poi alla fine come dire, era meglio non provarci, cara Luciana. Un abbraccio anche invece all'amica Antonella da Salizzole. Lei quando può, quando la giornata non è troppo calda, parte da Salizzole e fa qualche chilometro sempre in bici. Devo dire che usate un sacco la bici, mi state raccontando che la usate per fare delle belle passeggiate, anzi delle belle pedalate a questo punto, e continuate a farlo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Riso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
4: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesò.

Michele Rodella con l'uva fogarina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare ancora l'amica Antonella da Salizzole. Ciao Antonella, un abbraccio fortissimo, e poi un saluto all'amico Orfeo di Mestre. Ciao Orfeo, e anche all'amica Sara di Lucca. Ciao Sara, un saluto forte. Io vi ricordo le richieste non tutti i giorni, perché non possiamo accontentarvi tutti i giorni. Un buongiorno e un buon mercoledì da parte di Lori di Mestrino, e un abbraccio va invece anche all'amica Anna di Sassuolo, che mi dice: una volta sì, andavo un sacco in bici, adesso meno perché mi gira un po' la testa, quindi meglio non far disastri. Ciao Giovanni, sono Tiziano dalla provincia di Verona, saluto te e faccio tanti auguri di buon compleanno al vostro Luca di Radio Sorriso con la canzone Baila Chica di Manuel Malanotte. Un saluto forte e grazie mille. Allora, assolutamente ti accontento, facendo ancora gli auguri al nostro Luca. Vi ricordo che poi su Facebook avete la possibilità di scriverglieli sul post dedicato proprio al suo compleanno. E intanto, baila chica!

Rinaldi e Fabio Corazza con Cuoricini a ritmo di baciata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Luciana che vuole fare tanti auguri alla nipote Sara, un saluto forte. Poi buongiorno e buon 3 di giugno da parte di Giovanna di Due Carrare. Allora un abbraccio, tra poco poi ti vado ad accontentare, cara Giovanna, e vado ad accontentare anche invece adesso chi mi richiede un bel mix di musica e di canzoni napoletane, cara Van Petro, il Carosone o Saracino, nell'interpretazione di Davide Montale, esattamente l'amico Walter che mi dice: io in bici ci farei proprio tutto, ci vado al lavoro, ci vado il pomeriggio, anche se con il caldo bisogna stare un po' attenti, effettivamente sì, occhio, mi raccomando, non sfidate i calori delle giornate proprio torride, perché comunque bisogna sempre non rischiare. Subito dopo ci ascolteremo l'orchestra Borghesi con una bella polca, la polca del diavolo, ma intanto via con la musica.

0: l'orchestra borghese con la polca del diavolo, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo chi manda una bella nota vocale per fare gli auguri al nostro Luca. Buongiorno.
1: Ciao Giovanni. Ciao. Sono Ornella e chiamo da Piazzola sul Brenta.
0: Ciao.
1: Volevo fare gli auguri a Luca per il suo compleanno. Tanti tanti tanti auguri. Auguro una buona giornata a te e a tutti voi di Radio Sorriso. Ciao e buona giornata.
0: Un abbraccio fortissimo e poi saluto l'amica Virginia da Rossano Veneto che vuole ricordare il papà con questo bel brano, la voce di Simone, orchestra Franco Baguzzi, Dio dei Monti.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 11:04.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno, ben ritrovati. Vediamo anche per questo aggiornamento le ultime notizie dal Veneto. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti poco dopo l'una della notte a Mareno di Piave per un incendio che si è sviluppato dentro un magazzino di un negozio di elettrodomestici. 3 persone sono rimaste leggermente intossicate.
14: L'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini ha preso posizione sul piano di gestione del rischio alluvioni dell'autorità di bacino delle Alpi orientali, facendosi portavoce di un dissenso che arriva dal territorio veneto. È necessario, ha detto, un sistema basato su modelli scientifici condivisi e verificabili. Gli errori del piano e i costi degli aggiornamenti delle mappe non possono essere scaricati sui cittadini.
13: Stanno per terminare i lavori per realizzare la scala di accesso al mastio Federiciano sul colle della Rocca Monselice in provincia di Padova. Domani sarà trasportata in elicottero la nuova struttura. Gli elementi saranno sollevati dal parcheggio della cava della Rocca e portati sulla sommità del colle ai piedi del mastio.
14: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

Z, il cielo è una coperta ricamata, sempre qui su Radio Sorriso. E ora vado a salutare subito l'amica Celeste di Pozzonovo. Ciao Giovanni, voce melodiosa, grazie. Buona giornata a te, io sono Celeste. Per il compleanno di mia nipote Silvana di Tribano, provincia di Padova, vorrei ascoltare proprio questo bel brano dalla zia Celeste. Grazie mille e un grande abbraccio. Allora un saluto anche alla Silva di Tribano, un abbraccio forte, un abbraccio anche invece a chi mi richiede il prossimo brano, l'amica Antonella che mi richiede proprio Michele Rodella con la ballata del cowboy. Ma continuate anche in quest'ultima ora insieme a parlarmi di bici. Oggi celebriamo la bicicletta, allora vi chiediamo: che rapporto avete con la bici? Mi è mai capitato o di fare, so, la usate, andate solo a fare la spesa, fate pochi metri, pochi chilometri, o magari tutti i giorni siete di quelli che a livello sportivo la usano e quindi proprio con costanza? Fatecelo sapere. E magari, se avete il piacere, siete lì che magari avete la vostra bici davanti, mandateci una bella foto in questo momento al 345 48 45 663 su WhatsApp. Noi vi aspettiamo per condividere insieme a noi anche tutte le vostre belle biciclette. Ci sono quelle magari più indicate al passeggio, ci sono quelle magari invece indicate, come dire, più alla parte agonistica. Ci sono quelle con la pedalata assistita, c'è un mondo ragazzi. Quanti di voi per esempio usano una bici con la pedalata assistita? Dai, fatemelo sapere, vi aspetto. Intanto la ballata del cowboy.

0: E adesso arriva un momento molto molto interessante.
1: Consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
2: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagine è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2, ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

Sorrisoni con Mulinello, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Paolo di Magnago che mi ha richiesto proprio questo bel brano per è dedicato agli amici di Sedegliano, un abbraccio forte. E poi vado a salutare anche l'amica Ivana di Vedelago. Ciao Giovanni, voglio fare tantissimi auguri di un felice compleanno al vostro Luca, e allora assolutamente fatti, eh. E poi un abbraccio anche all'amica Enza di Belluno. Enza, ora cerchiamo di capire. Buongiorno anche all'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia. E poi non solo, un saluto anche all'amico Lino dalla provincia di Padova. Ciao Giovanni, ti chiedo un piacere, mi faresti ascoltare Vieni piccina di Matteo Bensi e Mariana Lanteri? Grazie mille, ti ringrazio. E allora tra pochissimo ti accontento, prima vado ad accontentare invece l'amico Giulio che mi richiede Giusy Mercoli con Storia Gitana, sempre qui su Radio Sorriso, Farfalle su due ruote. Tra poco entreremo nell'ultima mezz'oretta insieme, sempre pedalando e sempre parlando di bici.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sorriso. Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzione.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi luna con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sorriso.
16: Edizioni Mamma Music presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo Edizioni Mama Music per questo bel brano. Noi siamo gli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, sempre farfalle su due ruote, sempre con Giovannina in quest'ultima mezz'oretta insieme a parlare di bici. Ancora tanti, tanti sono i messaggini, allora vado a fare un po' di saluti, un abbraccio va anche a chi mi richiede un brano, purtroppo non riesco ad accontentarti, l'amica Milena da Montichiari. Milena, sarà per la prossima volta, perché il brano è andato in onda ieri, se no scrivimi un altro brano e ben volentieri. Andiamo avanti con un bel ciao ciao, Camillo Del Vol, ti voglio baciare.

E vado a salutare l'amica Rosa dalla provincia di Padova con Piero Montanaro, Fatica Antica, e lei usa la bici per tutto e dice per fare ogni tipo di spesa e spostamento.

camionista, sono il camionista, canta Italia Show, e vado a salutare con questo brano l'amica Alba di Celle Ligure. Ciao Alba, un abbraccio, Celle Ligure in provincia di Savona. E poi vado a salutare anche l'amica Anna Maria invece dalla provincia di Verona, e che mi richiede proprio la Filomena. Grazie mille per la compagnia, Anna Maria da Gatteo Mare in questo momento. Allora un abbraccio, un abbraccio. Beh, e ora inizia quella settimana importante in quel di Gatteo Mare, quindi assolutamente si ci trasferisce tutti lì, e ben volentieri, ben volentieri, assolutamente. E tra poco ti vado ad accontentare, prima accontento chi mi richiede i Caramel con Un Mondo Migliore, tra poco anche i miei saluti finali, ma vi lascerò con Massimiliano e Tiziana e Misa Tanto, che oggi parleranno di bici. Lo sapete che il nostro Max è un amante, un cultore della bici.

0: I Caramel con Un Mondo Migliore ci portano in fondo a queste tre belle orette passate insieme. Io vi ringrazio tantissimo, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 8 sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E logicamente adesso lascio la linea a Tiziana e Massimiliano che vi accompagneranno fino alle 14. Si continuerà a soprattutto parlare di bici. Prima di salutarci saluto l'amico Ferruccio da Volta Mantovana che ci manda un bel messaggio. Sentiamolo, sentiamolo.
1: Buongiorno.
0: Dai. Ciao, ciao Ferruccio.
1: Siccome
0: ciao.
1: L'argomento di oggi è la bicicletta, questa per fare una domanda agli amanti della bicicletta. Qual è la bicicletta migliore al mondo?
0: Qual è la bicicletta migliore?
1: Buona giornata, grazie della risposta che darete.
0: Va bene, poi mi scrive la risposta. Vabbè, dai, lasciamo. È la bicicletta del prete, perché vado a dire consumo un'ostia che non vuol dire niente. Dai, che bello, va bene, dai, grazie Ferruccio per averci strappato questa bella risata così al termine di questa trasmissione. Noi ci ritroviamo domani, un buon proseguimento sempre qui. Adesso i buon temponi, simpatica compagnia, la Filomena, un saluto, ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
15: Alì, migliora la vita.
16: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, nella zona meridionale della capitale indiana. Più di 40 le persone soccorse dai pompieri, intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Auger Aliassim contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non
18: sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: eh beh, ma i nostri controlli.
19: No,
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line,
18: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole.
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
25: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
26: Termini e condizioni in negozio online.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
29: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Sorriso!
30: È il momento di...
31: Ridiamoci su!

0: Beh, certo, ci mancherebbe. Pedalare è salute. Buongiorno, buongiorno ascoltatori.
1: Buongiorno Max, buongiorno ai nostri ascoltatori. Però tu mi cadi dal pero oggi, eh?
0: No, io cado dalla bici.
1: Infatti,
0: è successo,
1: abbiamo iniziato, ma non ti sei accorto che cosa si celebra oggi?
0: No, non so cosa si celebra
1: e
0: oggi.
1: Perché
0: aspetta,
1: c'era
0: che
1: questa canzone in onda?
0: Il volume, questo è
1: anzi,
0: mio. Giusto.
1: Ricordiamo che era Pedala Amico con Ruggero Scandiuzzi.
0: Pedala Amico.
1: Perché abbiamo messo questa canzone? Prova a leggere un po'.
0: Oggi, 3 giugno, si celebra la World Bicycle Day. Una buona occasione per organizzare una scampagnata in bici e godersi una giornata all'aria aperta. Beh, per me è tutti i weekend così. Weekend
1: allora,
0: è quando si ha tempo.
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori, sì, che rapporto hanno con la bici, no?
0: In che senso? Sessuale anche?
1: Beh, c'è chi si mette in testa quello e non cambia.
0: No, però effettivamente, vabbè, dai, chiudiamo la parentesi, non farmi dire cose che non vorrei dire, ma mi piacerebbe capire.
1: Quindi,
0: magari
1: amici,
0: in privato,
1: amici, ascoltatori, diteci quale rapporto avete con la bici, con la bicicletta.
0: Anche se l'avete sessuale, va bene,
1: no,
0: diteci come.
1: Allora, 0423736680 lo dite a noi, oppure con un SMS o un messaggio WhatsApp
0: al 345 48 45 663, e la facciamo anche un po' sporca,
1: cioè
0: me la sono appena inventata. Per chi è in possesso di WhatsApp e Telegram e sa fare una foto e girarla, potrebbe, visto che oggi è il giorno della bici, no? Il giorno mondiale della bici, magari fate la foto della vostra bici, che sia scancherata, che sia arrugginita, che sia una graziella, una mountain bike, basta che abbia le ruote, che utilizzate quella per andare in giro e spostarvi bene, un'olandesina, poi che altre bici ci sono?
1: C'è la graziella, la mountain bike.
0: Anche se avete la bici elettrica, non vergognatevi. Servirebbe anche Tiziano una bici elettrica, meglio che cambi la macchina.
1: L'elettrica è quella che ti accompagna, cioè che vai anche senza pedalare, giusto? Che ti accompagna.
0: Beh, quelle sono. La bici elettrica ti aiuta nella.
1: La pedalata assistita.
0: Ecco, l'elettrica, parliamone.
1: Allora, intanto noi andiamo in musica. Nel frattempo chiamateci, che vogliamo sapere qual è il vostro rapporto con la bicicletta. Oggi 3 giugno si celebra appunto la giornata internazionale della bicicletta.
0: Oh.
1: Ricorda i numeri di telefono.
0: Dai, 345 48 45 663, un bel messaggio vocale e anche la foto della vostra bicicletta.
1: Oh.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sierra.
1: Un bel tango. Poi dicono che non selezioniamo mai dei bellissimi tanghi. Questo era Orlando Campanini.
0: Come quello furioso.
1: Orlando furioso.
0: Orlando furioso. Va bene, allora, vedi che rispondono,
1: che
0: mi piace un
1: sacco.
0: Io vi amo ascoltatori, anzi, amo più le ascoltatrici che gli ascoltatori.
1: Allora,
0: comunque,
1: gli ascoltatori lasciali a me.
0: Li lascia Tiziana. Allora, abbiamo qua un messaggio con delle foto che arrivano da Liliana di Verona. Ciao ragazzi, sono appena andata in fioreria, mi sposto con la bici. Buona giornata Liliana. Oh, brava Liliana, che ci manda la foto.
1: Cosa ha comprato?
0: Ha comprato delle piantine, una piantina di basilico. Questo sembra sia basilico,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Risulta? E dopo queste belle piantine
1: rosse.
0: Colorate rosse. Belle.
1: E lei, la bicicletta cos'è?
0: Utilizza una bici elettrica.
1: Elettrica?
0: Sì, è elettrica questa. È elettrica, un bel motore.
1: Tipo un motorino.
0: Sì.
1: Cioè, praticamente
0: no,
1: lei
0: no,
1: va...
0: non,
1: no,
0: è, un
1: non è un motorino. Allora, lei va in bici, però.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
18: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Sorriso.
4: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con protagonista Graziano Cianni, romantico.

Il Mambo Saraceno e la Mambo Saraceno con Stefano Mosetti Band. Bene. Il nostro viaggio musicale prosegue, fa tappa adesso in quel di Spinea, andando a salutare Lidia con Elena Cammarone e Roberto Polisano.

Dov'è? Vado a salutare Fiorella con protagonista Davide Montali, chitarra innamorata. A seguire in quelle di Vicenza, salutando Rita con Marco Zeta, tra le vigne il silenzio.

Marco Z, tra le vigne e il silenzio. Maurizio Medeo ad accompagnarci al punto ora con dei bei ritornelli italiani.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. Sorriso 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Sono le 16:04.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buon pomeriggio, registriamo una viabilità sostanzialmente regolare sulla rete italiana. Sulla 1 c'è qualche rallentamento tra Carenzano e Bivio A1 in direzione di Bologna per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo code tra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano. In A14 code a tratti fra Valle del Rubicone e Imola in direzione di Bologna. Veicoli scortati sulla A23 tra Carnia e Pontebba in direzione della A4. In A26 coda tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno per un tratto chiuso in direzione di Genova Voltri. Sulla A22 4 km di coda tra Vipiteno Sterzing e confine di Stato per traffico intenso, questo in direzione del Brennero. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

con Claudia Scarciafratte, amore, aspettami. Bene, sorrisini, l'ultimo chilometro, l'ultima tranche del viaggio musicale di oggi, che ci porta adesso a fare tappa in quella di Verona, andando a salutare Giampaolo sulle note de Il Silenzio, a tempo di valzer, la fisa di Paolo.

Signori, Paolo Bertoli, le note del silenzio. Bene, bene, bene, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, stasera, se lo gradite, vi aspetto con il mio fratellone Vittorio Del Canfin, a gentile richiesta dalle 20:30 su Sorriso TV, ovvero Il Sorriso che Conquista. Stasera dunque dalle 20:30 con tutti voi protagonisti e le vostre video richieste. L'ultimo appuntamento della stagione invernale, poi dalla prossima settimana, da lunedì prossimo 8 giugno, a gentile richiesta sarà settimanale il lunedì, sempre nella stessa fascia oraria, e saremo io con il mio fratellone Vittorio Del Canfin ad aprire la stagione estiva. Bene, intanto appuntamento a stasera, gli amici.

0: che ha sempre il sole, la nostra signora Carlotta, che era da un po' che non vede. Buon pomeriggio, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio.
0: Ne sono mancato.
1: È tornato.
0: Le dico la verità.
1: Sì, Claudio, quanto ho pianto.
0: È stato a pianto e stridore di denti.
1: Sì, poi sono stata anche un paio di giorni a casa con la febbre.
0: Ecco to.
1: Immagini, con la febbre e la mancanza del signor Claudio.
0: Proprio, sono stati giorni proprio pesanti.
1: Pesantissimi, terrificanti.
0: Però insomma, dai, tutto è passato.
1: È tornato abbronzato anche un pochettino. Il sole, signor. Ma dove è andato? Sarà andato alle Maldive. Sarà andato a Miami. E invece è andato in Germania e mi torna abbronzato dalla Germania.
0: Ha visto, signora? Che ci vuol fare? Però c'erano belle giornate di sole. E allora sai.
1: Adesso la protezione solare.
0: Allora, bene, eccoci qua insieme. Allora, signora Carlotta, facciamo gli auguri di buon compleanno al nostro Luca.
1: Certo
0: che sì.
1: Luca.
0: Tanti auguri, buon compleanno.
1: Ho fatto queste brioche. Così coreografiche, diciamo.
0: Sì, particolari anche. Sì. Lei quante ne ha mangiate?
1: Una.
0: Beh, io la sto seguendo. Una proprio.
1: Una e con la frutta. Perché c'erano i pezzetti di fragola. E lei quale ha preso, signor Claudio?
0: E una ho visto non lattosio, sa che c'è qualche problema. Allora ho scelto quella, signora.
1: Anche io ho scelto non lattosio.
0: Bene.
1: Ma lei non lattosio a che gusto, scuso?
0: Signora Carlotta, c'era
1: osso, collo e crema.
0: E la crema, sì. Bene, dai. Allora, lei è pronta, signora Carlotta, con il proseguio del nostro pomeriggio, con la sua tavolozza e tutti i suoi colori.
1: E oggi si pedala.
0: Oggi si pedala? Sì.
1: Perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
0: Ne avevo parlato.
1: Diabolico. Di che colore è la sua bicicletta, signor Claudio?
0: Signora Carlotta.
1: No, è una domanda. Di che colore è la sua bicicletta, signor Claudio?
0: Fucsia,
1: davvero? Che bella, in tinta con la Polo. Come un enorme rododendro.
0: Signora Carlotta, per favore. Bene, ci fermiamo qui. Allora, se lo gradite, vi aspetto stasera con il mio fratellone Vittorio Del Confina dalle 20:30 a gentile richiesta Sorriso TV, e poi ci risentiamo, ci ritroviamo per un nuovo viaggio musicale domani, come già ricordato all'inizio, per questa estate il nostro viaggio inizia sempre dalle 14. Un saluto a tutti voi, buona continuazione di ascolto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Sorriso!
3: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
4: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
5: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Grazie alle edizioni Caramba con concerto per voi. Iniziamo la nostra, il nostro anzi appuntamento quotidiano con i colori della musica. Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta, finalmente rinfrancata dal ritorno del signor Claudio. Oh, quanto è difficile stare in radio quando manca il signor Claudio, siamo tutti un po' più tristi. Buon pomeriggio a voi, spero che invece voi siate allegri come non mai, anche perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta e quindi bisogna pedalare, per forza di cose, per forza di cose. Pedalate verso i vostri telefoni e chiamate lo 0423 736 80 o 736 81 per chiamare Radio Sorriso e richiedere la vostra canzone favorita. Se invece preferite mandare un messaggino potete farlo usando il numero 345 48 45 663. E ora, beh, iniziamo a tema, dai, c'è la polca con Renzo Bolsi e pedalare, pedalare.

Gigio Valentino con Giuocato, tre numeri all'otto, un brano che trovo sempre molto benaugurante per tutti voi, cari amici sorrisini. Salutiamo Luisa di Ospitaletto che sta stirando in compagnia di Radio Sorriso e dice: se puoi mi fai sentire una canzone degli Alpini, scegli tu. E allora certo che sì, carissima Luisa, per darti anche un po' di sprint nel pomeriggio di stiraggio, ci ascoltiamo Sabrina Salvestrin con il suo Canto agli Alpini medley, che è anche bello ritmato. Attenzione, attenzione, con lo stiro ovviamente, facciamo bene le pieghette su.

con Angelo Caravaggio. Arrivederci amore, arrivederci, arrivederci, dice chi parte in bicicletta. Oggi si parla proprio di questo. E allora raccontatemi, sono curiosa, voi ci andate in bicicletta? Vi spostate normalmente in bicicletta? Siete come Massimiliano che non fa altro che andare in bicicletta da mane a sera? O siete più come me che nemmeno, io neanche ce l'ho la bicicletta, cioè, giusto per farvi capire quanto mi sento malferma su quel coso traballante. No, non fa proprio per me, ma voi raccontatemi la vostra, magari la usate e ci caricate anche i pesi perché siete provetti e ricchi di equilibrio. Fatemelo sapere. Io intanto vado a Treviso a salutare Enrica. Enrica che voleva ascoltare la canzone di Daniele Cordani con Pamela intitolata Vestida de Blanco.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati e buon pomeriggio. Un autista del trasporto pubblico locale di Vicenza, gestito da SVT, è stato minacciato con una pistola dopo aver preteso il pagamento del biglietto. L'episodio è accaduto venerdì scorso in pieno centro cittadino. Una coppia è salita a bordo del bus, rifiutando di pagare il ticket, e di fronte al richiamo dell'autista, l'uomo prima ha iniziato a offendere il conducente, poi ha estratto l'arma da uno zaino, puntandola contro il vetro che delimita la postazione di guida.
3: L'archivio storico della Biennale di Venezia ha una nuova sede all'Arsenale, in un edificio attiguo alle Corderie, riqualificato con importanti finanziamenti da parte del Ministero della Cultura per circa 38 milioni. Dai depositi della terraferma al Vega di Marghera, tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale Arte torneranno così nella città storica. La nuova struttura dovrebbe essere pienamente operativa a partire dall'inizio del 2027.
2: Stanno per terminare i lavori per realizzare la scala di accesso al mastio Federiciano sul colle della Rocca Monselice in provincia di Padova. Domani sarà trasportata in elicottero la nuova struttura. Gli elementi saranno sollevati dal parcheggio della cava della Rocca e portati sulla sommità del colle ai piedi del mastio.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
1: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La

Ruggero Scandiuzzi con Il vecchio e il bambino è la canzone che mi ha richiesto l'amico Armando di Brescia. Ciao Armando, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche alla anonima ascoltatrice che non vuole fare il suo nome, ma mi ha raccontato che lei è andata al lavoro in bici facendo anche insomma una dose di chilometri quotidiana abbastanza importante, dal 54 al 71, quindi insomma un bel po' di anni in simbiosi con il mezzo. Oggi si parla di bicicletta per celebrare la giornata mondiale della bicicletta, quindi tutti gli usi che se ne fanno, appunto, non solo ricreativo ma anche di utilità quotidiana. E quindi, cara anonima ascoltatrice, io ti mando un abbraccio, un bacione, e saluto anche Maria di Verona che voleva, mi ha detto, scegli tu qualcosa per tirarmi un po' su di morale. Allora un bel Fox, direi, è quello che ci vuole. Poi questo di Paolo Bollettinari si intitola Valigie e tagliatelle, quindi implica altre due cose che tirano su di morale, ovvero viaggiare e magnà.

una bella canzone che parla di me, la panza allegra con l'orchestra Liscio Simpatia. Mando i saluti a tutti voi da parte di Rita e Franco di Sacile. Ciao ragazzi, buona giornata a voi, buon pomeriggio a tutti coloro che si sono da poco sintonizzati su Radio Sorriso. Oggi si parla di biciclette, la giornata mondiale della bicicletta. Vi chiediamo, voi come la usate, quanto la usate, che bicicletta avete? Avete una bicicletta sportiva o una di quelle vecchie sgangherate? Fatemelo sapere, io intanto continuo a farvi ballare perché arriva Massimo Castellina con la Mazzurca intrepida.

0: Lanciamoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio
4: cambiano sempre.
3: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
6: Sorriso!
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Motore. Azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
15: Sorriso!
16: Cari amiche!
17: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Sono le 21 e 4 minuti.
19: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
21: Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
21: Io invece sì.
22: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
21: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
22: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
23: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
24: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
25: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
24: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
24: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
27: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
28: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
27: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
28: Come risparmia?
27: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
28: E i lavori?
27: Ma c'è Ristruttura Smart.
28: Così ti risparmi anche tu, eh?
27: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
29: Iperceramica.
30: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
31: Prendiamo due prodotti Luxury
30: e teniamo lo scontrino.
31: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
30: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Sorriso!
5: È il momento di Girovagando!

Mercoledì sera, il 3 di giugno, rieccoci nuovamente protagonisti con la nostra trasmissione. Benvenuti a Girovagando. Buonasera, restiamo insieme sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mi presento immediatamente, sono Paola. Riprendiamo con i nostri appuntamenti della settimana e lo faccio subito dopo avervi fatto ascoltare le prossime canzoni. E allora andiamo con Jimmy Bonato e La Gioventù.

Abbiamo ascoltato il pensionato di Mirko Bellutti e entriamo nel vivo della trasmissione. Parliamo di sagre fantastiche di prima qualità anche per questo mese di giugno. Non ci facciamo mancare nulla e andiamo in provincia di Padova, a Veggiano. Nel prossimo weekend c'è il gusto della tradizione con la 15ª festa del gnocco dal 5 al 9 giugno. Protagonisti gli gnocchi fatti a mano con tanti sughi, tutti da provare. E ogni sera, amici, musica e ballo con Stefano in Nevada, Qual cuore, cover Nomadi, Lisa Nicoletto e Beat Generation 69. Non manca il Luna Park, c'è anche il Mercatino Creativo, la Pesca di Beneficenza e l'Area Giovani. Vi aspettano quindi a Veggiano con la festa del gnocco nel prossimo weekend. Ora invece ascoltiamo Fabrizio e gli Accademia.

Ancora una buona serata, state ascoltando Radio Sorriso, buon mercoledì sera. Con questo programma vi raccontiamo le sagre tra le più belle del nord-est e questa è una delle sagre più attese dell'estate, che ci porta a Cecchini di Pasiano in provincia di Pordenone, con la sagra di Cecchini che comincia venerdì. Una grande sagra con Luna Park, feste per i giovani, fornitissimi chioschi enogastronomici, si mangia di tutto e di più, e venerdì 5 giugno prossimo opening party by Lino Lodi. Andate a divertirvi anche voi a Cecchini di Pasiano in provincia di Pordenone, mentre adesso ascoltiamo tutti insieme Jimmy e i ricordi.

Amici di Sorriso, è arrivato il momento di fermarci, mandiamo la pubblicità perché è terminata la prima mezz'ora di Girovagando in questa puntata di mercoledì 3 di giugno. Un abbraccio circolare, ma rimanete lì perché torniamo tra poco, ho ancora tante cose da raccontarvi.

0: e ascoltando Girovagando.
1: Facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Che bel terrazzo!
2: Grazie.
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
3: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
3: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito sei vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso.
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: È iniziato il... Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Rosy Velasco con Vendimi l'anima, seconda mezz'ora di Girovagando, sempre qui su Radio Sorriso. Buon mercoledì sera, amici. C'è una bella cosa da fare domenica prossima, perché l'Associazione Friulana Appassionati Carrozze presenta il nono concorso internazionale di carrozze d'epoca. Siamo a Villa Mannina di Codroipo, in Friuli Venezia Giulia. Una domenica alla prossima, all'insegna della tradizione e dello spettacolo. Esibizioni con cavalli bardati e carrozze da sogno e la fanfara a cavallo della Polizia di Stato. L'ingresso è gratuito, quindi non perdetevi questo concorso di carrozze d'epoca a Villa Manin di Codroipo domenica prossima. Ora andiamo con la prossima canzone.

Ed ora, amici di Sorriso, parliamo di una cosa eccezionale, perché martedì prossimo 9 giugno Cadonega, in provincia di Padova, saluterà la Mille Miglia. Arriva il mito della corsa più bella del mondo. Per la prima volta nella storia della manifestazione, le oltre 400 vetture storiche in gara attraverseranno il centro di Cadonega e le sue principali arterie stradali durante la prima tappa, che partirà da Brescia e si concluderà a Padova. Dalle 18:40 le leggendarie auto storiche attraverseranno Cadonega. Non perdetevi questo spettacolo. Ora invece ascoltiamo Pietro Galassi.

Bene, amici di Sorriso, è stata un'oretta pregna di appuntamenti. Quante belle cose ci sono da fare in questo mese di giugno. Noi siamo sempre lì sul pezzo per raccontarvi quelle più folcloristiche, più interessanti e più divertenti. Questo è Girovagando di sera. Vi do appuntamento per domani, ore 21, ritorno sempre qui su Radio Sorriso. Intanto per voi, buona continuazione.

0: Avete ascoltato Girovagando. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22:05.

0: cercalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: I motivi per brindare con Prosecco maschio
3: cambiano sempre.
2: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono più furbi.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
8: Sono le 23 e 3 minuti.

0: radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
4: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sorriso!
3: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Ben ritrovati e buonanotte. È arrivato il sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità chieste dall'Italia. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. Il ministro Giorgetti si è detto soddisfatto. Dombrovskis ha aggiunto fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%. Il Partito Democratico ha presentato un progetto di legge sul diritto a restare dei giovani. La segretaria Ellie Schlein.
4: Per anni ci hanno detto che il problema era solo l'immigrazione e non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che oggi si vedono offrire contratti precari, salari da fame e purtroppo si sentono costretti a partire. Partire non deve essere mai una costrizione, deve essere una scelta fatta per arricchire i propri percorsi professionali e di vita, ma non deve essere una scelta forzata dalla mancanza di opportunità in Italia.
3: Caso Minetti, il procuratore generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il ministero della giustizia ha commentato: è stata trasmessa una relazione della procura generale di Milano alla Quirinale. Nella nota di 2 pagine emerge che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione, a risentirci.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Sorriso!
13: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.